0: l'invité de La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.
1: Io non capisco perché questi pacchetti di sigarette li devono fare sempre con l'apertura al contrario e cascano tutti per terra.

0: écoutez La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.
1: La canzone si intitola Come hai fatto? Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me, di questo smisurato amore che adesso provo per te.

pianeta. E talvolta mi domando, com'è possibile che io mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare e avere te sempre davanti a me, negli occhi miei, nei miei pensieri, in ogni istante della mia vita. Io ho bisogno di te, come la barca ha bisogno del mare per poter andare, la primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento la filone per poter volare, ed io di te, sempre vicino a me, in ogni

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Sono già passati 3 anni dal nostro addio. Vorrei sapere se a pensarti sono solo io.

che strano, proprio qui, dove tutto finì, incontrarci così, quasi non mi sembra vero, forse sto sognando, eppure no, sei proprio tu.

Da allora è passato tanto tempo, ma il nostro è stato un amore meraviglioso che abbiamo vissuto attimo per attimo profondamente. Poi la mia compagna mi ha fatto un grande dispetto. È partita. È partita per un viaggio dal quale non si ritorna più. Ma io l'aspetto. L'aspetto ancora perché sono sicuro che tornerà. E quando arriverà io le dirò semplicemente...